0: Rocco Allegrezza Ruggero. I mal ricordi Napoli.
1: Mi ricorda Napoli mattina quando schiarava io.

o solo de cucive sentimenti. Una coppia innamorata, una certa ora, sapeva margellina appuntamento. Chi lo vesuvia visto da lontano, o marga spattiva chiano chiano, mentre te scoglio

0: Ti avevo detto dal primo appuntamento. E non portà nessuno appresso a te. E invece no, nu frat, na sor, na nepot. Solo non stai mai una volta. A scimmia sempre a tre.
1: Ti avevo

0: scusate, giovino, io so bisnonno. Sono tornato proprio molto ospitale.
1: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
2: Mario Abate, Bella.

l'amore con me. Si la spina, si tormenta, si pena, ma in un mare

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Concetta Barra, un'amurata mia.

0: a sulla sul numero uno was.
1: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
2: Aurelio Fierro, Desideria e Sola.

0: Piscatori stumari pusil.
1: Che ogni notte mi senti cantà.
0: Piscatù, sti parole sono lacrime, po' Maria. Calontane, ma sta.

Lina Resal, cioccolatina mia.

appena alla mente poteva dire. Tutti una sfogliatella ti capisce, ti capisce. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un bombo, sei giocosa come un bombo.

0: una sfogliatella di capisce, di capisce. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un bombo, sei giocosa come un bombo, cioccolatina mia. Sei una sfogliatella di capisce, di capisce. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un bombo, sei giocosa come un bombo, cioccolatina mia.
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'1 ottobre. Sono le ore 3 e un minuto.
2: Costa, napoletanata.

0: già, ma magari fammi contare i doppi. Dico a naviga e poi non dico niente più.
1: Guaglio non mi sa,
0: ma di
1: a tengo sì.

0: sera, un punto mezzanotte. Son detta vascia una scampanellata, scendette mezzi grana e se botta, ma se te faccia afflitta e sconsulata.
1: Si bella infama assai, peggio una cara. Mai more.

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Mario Abbate. Simme Napolo, paisa.

Tarantella sto mondo è una rota, chi saglia s'aiuta, chi sta a cadere. Riccio buono mutta antica, che si sconde le baccate, oggi a te.

0: Lorenzo De Muro Lomanto, Pusillaca.
1: Dindana varga rimma passa mora, po scoglie frisio sotto luna chiara. Stammo po prima vota ancora, amanno c'è un silenzio.

di San Gennaro. Quanta folla per la via, con Zazà, compagna mia, me ne andai a passeggiare. C'era la banda di Pignataro, che suonava il Parsifallo, e il maestro, sul piedistallo, ci faceva delizia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Miranda Martino. Malattia.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Angela Luce. E a Napoli ci sta.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Tito Schipa. Addio, mia bella Napoli.

0: Avvocato si accosta più vicino e tutta stringa a me più appassionata, con una chitarra e una felice voce, con te vicina, canta e sono felice. Amore, non posso più scordarmi di te.
1: Una voce, una chitarra o poche lune.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Mario Abate, dici t'ingello vuoi.

Catarina, Catarina, Catarina, Catarina.

casi più cinata cagna e già che tu sei nata cantatora.

casa con me. Non voglio più amico. Io la chiamo.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Mo non so chi concetta, ma so Lilli Cangì, chantosa, prediletta, avete voglia di chi mi piglia per francese, chi mi piglia per spagnola, ma son nato con Timola, metta a coppa chi vogli.
2: Mo non so chi

Un goppo foglio, sente parlare di lì. I leg ma non broglie, che vuoi arrivare a capi? Ma che sta non mamma.

0: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Ernesto del Muro Lomanto, Pescatore Pusillaca.

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Tito Schipa. Mandulinata a Napoli.

Rina Resal, Rose Miezi Rose.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Dana Ghia. Scurdammaso i Cosromun.

Domenico Modugno. O caffè.

un po' che caffè. L'inglese si scorda tutte, si bene a sapere, spesso che re. Che bello caffè, sulla Napoli sanno fa. E a così si è spiegato perché caffè tutta giornata, una tazza bonata, saccata si scarpa se bevo caffè. Povero caffè, se trova scusa, chi l'offra una denata, l'offra a me. Nessuno dice no, perché è un'offesa, sono già sei tazze e sono appena tre. Ma mentre faccio punta, un'amica mi chiama e fermo.

se sente per sta città. È un russo, russo con me, ogni tanto so va a piglia. Come nasce tu sento bebè, carici, guen guen, con qualche caffè. E l'inglese si conta tutte, si viene a sapere, spesso che re. Che bello caffè, sulla Napoli sanno fa. E così si è spiegato perché capire.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'1 ottobre. Sono le ore 5 e 2 minuti.
1: Viene Manzon, non masciata, fammi pazzi. Insieme con te, ti voglio solo a te. Viene Manzon, sì, viene Manzon.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Nilla Pizzi è la musica.

0: Teresa De Matienzo, i palloncini.
1: Capita, sta in gusto. Ho fatto che la

non vende, quando ne ha fatto una frisca non ne vende.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Daniele Pace, Piccirì.
2: Piccirì, quanto è grande st'amore per te. Quando te becca passa, ma sento tu.

0: Glu glu glu, come palum, Isù. E tu, abbracciata a me, una torturella, sì. Canta, canta, canta chi vuoi cantà. Questa è la canzone da felicità.
1: Na

0: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Tito Schipa. Me son briacate sola.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'1 ottobre. Sono le ore 6. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Emozione, tradizione e passione.
2: Sergio Bruni. Roselle Maggi.
3: Quando stai fuori a sta loggia, sotto a sto bello villaggio, fresca così la gialleggia, fino a Roselle Maggi. Si è triste

Mil, che pigliatil, nuvas, tuzzerill con macchesta vucchella, che para narusella, nu poco pucurilla appassionatella.

0: Gennaro Pasquariello, Serenata a Selassie.
1: Tu che ritta, Selassie.

Capo forza tenia i, vai che là, può parla senza servietà. Ah, che ci tiene ad invece ravella, se la si è. Rida che pernescia Iacovella, se la si è. Tu insomma, chi è cosa bella bella, se la

di quando attorno a te non ti piglia mai per me. Schiavacca, Canialla, roba che non va, gente dell'Europa, ha perduto scuorna. Ministro, iris, causa, notte e giorno.

0: sta soggetta a Ginevra ancora sta. Nanta te, pescia te, cosa sta vorre? Ma l'Italia, la che fa? Porta loca civiltà. Che può dirsi a così che la tocca lì? L'Italia d'oggi, tanta giovinezza, e la sì, ghiacciare sempre, spezza, e non si spezza, e la sì. Chi ma governa, e non fa che si apprezza, e la sì. E tu con tanti stampa vuoi correre, vatte!
1: Peppino Gagliardi, Paloma d'Oro.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Pina Iodice, Fresca Sposa.

0: sfizi ed va sa. Se una pupata è tutto vicinato, sospira e fa.
1: Ah.
0: Sei una bontà.
1: Ah.
0: Sei una bontà.
1: Ah.
0: Sei una bontà. Ah.
2: Tito Schipa. Corangrata.

Matalè, Chiavo Vergine e Chibrene. Ui, Matalè, da sta fortuna scavazza. A te, Casizzitella, tu dongo stu consiglia. Capura si sozzingara, sono stata mamma e figlia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'1 ottobre. Sono le ore 7 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Il presunto dirottamento sventato del volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Sono tornati a casa in Israele i passeggeri dopo l'atterraggio d'emergenza a Tabuk in Arabia Saudita. Le 180 persone sono state riaccompagnate in patria in serata accolte all'aeroporto Ben Gurion. Di attentato jihadista parla il ministro degli esteri israeliano Saar. Poche ore prima il premier Netanyahu aveva parlato di possibili attentati in vista delle elezioni politiche. Rivolta nel carcere di Pisa, la situazione all'interno della casa circondariale Don Bosco è tornata sotto controllo della polizia penitenziaria. Dopo la sommossa esplosa ieri sera alla scoperta di microspie all'interno delle celle, che ha visto una quarantina di detenuti barricarsi in un reparto. Vittorio Sgarbi è ricoverato in gravi condizioni nel policlinico Gemelli. Non si hanno ulteriori dettagli. Già l'anno scorso era stato ricoverato per problemi di salute aggravati da una forte depressione di cui il critico d'arte aveva parlato pubblicamente. Calcio: Diana Bianchedi si è dimessa da capodelegazione della nazionale dopo le critiche ricevute dal ministro lo sport a Bodi. Vengono messi in discussione i miei valori, si legge in una lettera sul sito della FIGC. Faccio un passo indietro per proteggere la squadra. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Aurelio Fierro, La Mogliera.

0: Canzoni napoletane, la tradizione partenopea, con i suoi capolavori musicali.
1: Valentina Mastrangelo e Francesco Langone. Ti voglio bene assai.

monta la luna. E lei vuole recitare l'ultima scena, restando a mano, senza tenere il coraggio di guardare. Famma che le copò, indifferentemente. Tanto usaccio che so, per te

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Gabriele Vanorio. O Marianariel.

vorria sapere che si merita, facita sembra faccia amareggiata. Ma voi quando è più brutta va facita, più bella luce mia va presentata. I monosacci si vanno accorgita, ma questi male frigida non si cave parita, sotto venito zucchero e a coppa marsita. Ma è tanto che ha già avuta, è tanto

più tempo passa e più va raffreddata, invece va riscaldata, va squisita. O bella che si pure vecchiata, si dà delizio tocca ve granita.

0: vita, ma è tanto che già mutà, è tanto che già girà, godoce sotto la tazza, fino a mocca m'ad arrivà.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Le previsioni del tempo in Italia.
3: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì ancora caratterizzata da pressioni medio-alte sull'Italia. Una perturbazione da ovest tenta di avanzare, ma rimarrà bloccata appunto dalla presenza dell'anticiclone, dunque riuscirà a portare solo un po' di nuvolosità, a tratti anche diffusa al nord-ovest, in Liguria, in Sardegna e in Toscana, con qualche precipitazione essenzialmente sulle Alpi occidentali. Altrove asciutto con ampie schiarite, soprattutto sul versante adriatico. Al sud presenta ancora un po' di variabilità sullo Ionio, in particolare tra Bassa Calabria e Sicilia orientale, maggiori annuvolamenti con rischio anche di qualche locale piovasco al pomeriggio sui rilievi. Le temperature si mantengono molto miti, massime ancora ovunque oltre i 23-24 gradi. Ventilazione debole, salvo qualche rinforzo sullo Ionio e sul Mar di Sardegna. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Alberto Amato, silenzio cantatore.

mezza una strada anfosa, solo con una vota.

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Bruno Venturini. Si menavolo, paisa.

e fa scema a mamma. E qua scusa che è una sonnambula. Che sta bambola, ne, che fa? Tutti i sera, coppa all'astaca, vena all'unna ci a passeggiare. Coppa all'astaca, ci sto anch'io. E le dico, sto

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Stefano Albarello, Fenestavash.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'1 ottobre. Sono le ore 8 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: La rivolta nel carcere di Pisa, situazione tornata sotto il controllo della polizia penitenziaria dopo la sommossa esplosa ieri sera alla scoperta di microspie all'interno delle celle che ha visto una quarantina di detenuti barricarsi in un reparto. Il caro energia piomba sull'inflazione generale, a settembre crescita annua del 4,2% secondo le stime preliminari ieri dell'Istat, 9 decimi in più del mese precedente e ai massimi da 3 anni. E dopo i carburanti, i produttori moltiplicano gli annunci di offerte anche sulle bollette. Sentiamo i commenti del forzista Maurizio e della Demschlein.
3: Dopo i carburanti anche l'energia. Le compagnie tagliano le bollette, raccolgono l'appello di Giorgia Meloni a fare la propria parte per sostenere il reddito di famiglie e imprese.
4: Abbiamo tra i salari più bassi d'Europa, l'inflazione è al massimo da 3 anni a questa parte, letteralmente mangiando gli stipendi degli italiani.
2: Basket, 2 vittorie e 2 sconfitte per gli italiani nella prima giornata di Eurocup. Successi casalinghi per Napoli e Maxima Roma, perdono in trasferta Tortona e BC Roma, e da Alessandro Cisini. Ringrazio dell'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
5: Alberto Berri, Pretty

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Gabriele Vanorio. Maria Marì.

0: tu che un dolce romena.
1: E babbo, ma ciò dica papela.
0: No, un segreto tengo con mare.
1: E perciò parlate chiara, caccia va, caccia piglia, che ce vuoi.

Chi dice che l'amore è una velina amara, o è nata senza cuore, o non ha saputo amare. Dincelo tu, Marie, l'amore che cos'è? Che mette mbietta a te, mbietta a me? Dincelo tu, Marie.

0: Cunzula.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Canzoni Napoletane. Io ti vorrei avasà.
3: Enzo De Muro Lomanto. Coran Grat.

0: notte, Marisha.
1: Mariangela d'abbraccio. Si fosse una uccella, occhio che mi ha parlato.
2: Si fosse una uccella ogni mattina, vorrei cantare un coppa funesta tua. Buongiorno, amore mio, buongiorno, amore. E poi vorrei zumbare un coppa i capilli, chiano, chiano, come una carezza. Con sto beccuccia così piccerilla, vado a mangiare se vasa, pizzichilla.
3: Si fosse un uganario, un ugardilla.

eccomi qua, Napola amata, Napola bella. Eccomi qua, mo la palamma stata l'antella. Scusata si o fantasma d'ho passata, brumbisabenda casa e frasantata. Si può, chi si

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'1 ottobre. Sono le ore 9 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Clamoroso fallimento dell'esecuzione capitale nel caso già controverso di Krista Pike, cinquantenne condannata a morte, prima donna nel Tennessee dopo oltre due secoli. Due le iniezioni letali eseguitele, ma ha continuato a respirare ed è stata trasportata in ospedale. Lunedì il governatore repubblicano Lee aveva respinto l'ultima richiesta di clemenza della donna. Rea confesso dell'omicidio di una coetanea quando aveva 18 anni, con un pregresso di violenze e stupri subiti nonché di problemi psichiatrici. I 180 passeggeri del volo diretto da Dubai a Tel Aviv sono rientrati in Israele dopo un presunto dirottamento. Ad accoglierli in aeroporto anche il premier israeliano Netanyahu, che ha parlato di un altro 11 settembre sfiorato. Vittorio Sgarbi ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma in condizioni definite serie dai sanitari, che mantengono il massimo riservo sulla diagnosi specifica. Il 74enne popolare critico d'arte era già stato ricoverato l'anno scorso. Rottura totale tra Cristiano Ronaldo e il CT del Portogallo Jorge Jesus. In panchina nella vittoriosa trasferta in Norvegia e fuori dai titolari anche stasera in Danimarca, CR7 ha lasciato il ritiro a tempo debito. Racconterò la verità, scrive su Instagram, e da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Emilia Veldes, bionda, non chiagnere.

0: scelto un nome eccentrico. Ninì ti rabbusciò. Addio, mia bella Napoli, mai più ti rivedrò. Perderai ti rabbusciò, mai più ti rivedrò.
1: Chi lo turzi mio marito, non so poi più supportà, l'ha già coso lo vestito, ma

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Gino Becchi, di Citancella Vuia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Franco Ricci e Costa, Napolitanata.

0: o prima e l'ora ti passerai per me.
1: Accarezzami, con sti mani vellutate. Fai scordare tutti i peccati, stringimi in braccio a te. Sotto sto cielo trapuntati stelle, ma fai sentire,

mia mano sbaglia a fianco a te, da tu la nave Maria porta croce insieme a me. In da stadio re violo, si è d'amore, tu spirò, a che serve le parole,

Maria sento le ruote in le braccia, mi è caduta e mi ha passato e mi l'ha detto sì. Poi non stiamo a sentire, poi stella lì sa sapere, non sa stanotte.

0: non costano ma più felice ne.
1: Bruno Venturini, Tarantelluccia.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
1: Fausto Cigliano, Sarra, chissà.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'1 ottobre. Sono le ore 10 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Rimpatriate in Israele a bordo di un volo speciale le circa 180 persone a bordo di un Fly Dubai atterrato d'emergenza in Arabia Saudita dopo una colluttazione tra i due piloti. Uno di cittadinanza indiana è rimasto ferito, l'altro dell'Oman, e ora agli arresti. Si indaga sull'accaduto, ma il premier Netanyahu non ha dubbi, è stato un 11 settembre sventato e l'omologo indiano Modi ha definito eroe il connazionale ferito. È tornata sotto il controllo della polizia penitenziaria la situazione all'interno della casa circondariale Don Bosco di Pisa, teatro nella serata di ieri di una sommossa esplosa al seguito del rinvenimento di microspie nelle celle. Anche stamani in difficoltà le borse europee sul perdurare della crisi tra Stati Uniti e Iran e sulla scia dei dati sull'inflazione in aumento in diversi paesi europei, in particolare in Italia. Piazza Affari cede oltre un punto. La nazionale nel 21 a Yerevan in Armenia, attesa stasera dei padroni di casa nella penultima partita delle qualificazioni all'Europeo 2027. Azzurrini secondi nel girone dietro la Polonia, che affronteranno lunedì a Pescara. E da Alessandro Cisilli grazie dell'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Peppino Di Capri, aprile a Napoli.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Maria Paris. Ataz e caffè.

mamma t'ha fatto con l'abbondanza. Sti suttanella stretta, tu, che dimmi t'ha fa? Sarà l'effetto della tua presenza che, rucio rucio, mi fa sospirare. Tu, quando passa, mi fai venire una mossa. Oh, i bocca rossa, che sfizia, i tuoi vasari.

sospira e fa ah. E che bontà, non ho vita con partire, non sapore guarda a te, mentre il cliente da coppa seggio tu mi dice ma chi è? Tu quando passa mi fai venire una mossa,

0: tutto vicinato, sospira e fa ah, e che bontà ah, e che bontà ah, e che bontà ah.
1: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
2: Mario Abate, O mare Margellina.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Nuccia Bongiovanni, che m'è imparata a fa?
2: Tu che m'è imparato a fa? Che chi si vede a ti?

0: ascolta canzoni napoletane anche in TV, su Sky canale 827 e su TVSAT sul canale 646.
1: Lina Cavalieri, Maria Marie.

0: Fred Bongusto. Statto vicino a me.
1: Accarezzami come cielo, accarezza luna.

Bruno Venturini e Zuccolillo.

0: past sulla mente una mandolina, fa fanta i trezzabella e l'occhio rosso. Nari e sardina, nu file voce, nu cor ardente. Caride e chiagna, vo sembra cantà.
1: Come se canta a Napoli, tu vuoi imparare perché già te ne andò.

sembra cantare. Perché se canta a Napoli, tu vuoi sapere per rosa e per mio.

0: Mario Merola, a città e pulle Chanel.
1: E chiama, vieni con me, ti faccio vedere Napoli quanto è bello.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'1 ottobre. Sono le ore 11. In punto. Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Peppino di Capri. No quarte luna.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Renato Carosone, a Luciana.

ma cosa è che già fa? Ma se andrà a segnare, io sensi che non posso più campare. A sta Luciana che passa e spassa e sciallenza, battanessa, ma la

0: Manes.
1: Enzo De Muro Lomanto, di Citancella Buia.

0: Nel tram di Posillipo, al tempo dell'està, un fatto graziosissimo mi accadde un anno fa. Il tram era pienissimo e miezza, a dinte e fora, quando alla via Partenope s'aietta una signora. E allora io dissi subito: signor, segga qua.
1: Nel tram di Posillipo, al tempo dell'està, un fatto graziosissimo m'accadde un anno fa. Il tram era pienissimo, a miezza d'India fora, quando alla via Partenope s'aglietta una signora. E allora io dissi subito: signora, segga qua. Rispose lei: stia comodo, vedrà che ci si sta. Si stringano, per me c'è posto ancora. E qua senzina andrangheta, s'accomodai a signora. E allora dietro all'angolo mi strinsi ancora un po'. Lei rise e poi guardandomi le gambe accavalciò. Io sospirai vedendola, tanta una gamba fuori. Come sospirai Cesare, che coscerà signora. E allora dissi: è di Napoli? No, mi son de Milano. Fai bagni qua certissimo? No, mi parto domani. Vorrei vedere Frisio, non visto mai finora. Se vuole io posso, oh grazie. Essa mucca ia signora. E allora poi ad un anno mi cadinto tra mue, la gente ci guardavano, dissi: signor scendi, e mi pigliai in un taxi, a 20 lire all'ora, e a prese ce niente, ma io solo ca signora. E allora senza scrupoli ma cominciai a lanzar, ma lei con fare ingenuo mi disse: oh, ciò non sta, andiamo prima a Frisio, mangiamo e di buon'ora, io sto all'hotel Vesuvio, lei mi accompagna. E allora io feci subito necessità virtù, ma a Frisio ci mangiai e ma 200 lire più. Tornando, immaginatevi, stevo con l'occhia fora, finché all'hotel Vesuvio scennetto ca signora. E allora qui viene il graziosissimo, Cayenne Potrasì, a tutti presentavami, presentomi Marì, ma aveva pigliato proprio con un capone fora, e chiettami in ta camera, e s'assettai a signora. E allora mentre proprio a stevo p'abbraccià, vicino a porto tuccat, sentette tuzzuria, chi sarà mai sta bestia, si mandi alla malora, tu cameriere in smoking, o punterà signora. E allora ci guardaiamo curiosi tutte e tre. Lei prese il conto e pagalo 2.083. Una avanzata spirita disse: io ma non è ora. E il cameriere pratico: pardon signor. E allora lei fa: sei stupido, qua stupido ma va, 100 lire di taxa, 200 per mangiare, 2.000 e tante camere, e questo che buon'ora, cacciamo anche Napoli carissima signora. E allora senza aggiungere manco noi e noi, pigliai un cappello e subito me ne scendetta là, trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione flora.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Fausto Cigliano e Mario Ganci. La Samme, Sœur Marie.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Orchestra of Stuttgart Opera. Lucia Lucie.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Sergio Bruni, Maruzzella.

aveva libertà. Ma portava un sarpino, piccerillo, che lo vedo che il bandillo si fermava a guardare.

da loro, stamattina, una veste seta fina, da passare se va portà, la giullastuta non si muore, da patano surda di ella, a un bello muratiella, la giullite sussirà.

0: io ti ho citato, non mi fide su portà.
1: Aurelio Fierro, a sonnambula.

0: canzoni napoletane, perché Napoli è una canzona.
1: Tito Schipa. Ite vurria, vasà.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'1 ottobre. Sono le ore 12 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Nei momenti più delicati dell'Assemblea Generale dell'ONU, oggi tra l'altro l'arrivo e l'intervento del premier israeliano Netanyahu, si rilanciano gli allarmi su possibili attacchi russi perfino sull'Italia. Nicola Di Muro.
3: La minaccia di droni russi nel Mediterraneo, lo scrive oggi in prima pagina il quotidiano spagnolo El Mundo, citando la CIA e l'intelligence lituana. Si tratterebbe dei droni Gerbera, velivoli di circa 2 metri con un'autonomia di 2 ore di volo in grado di portare 4 o 5 kg di esplosivo. Secondo El Mundo potrebbero essere lanciati contro obiettivi in Spagna, Francia e Italia dalle navi della cosiddetta flotta ombra russa nel Mediterraneo.
2: E nel suo intervento alle Nazioni Unite il presidente ucraino Zelensky ha accusato ieri un sol uomo, il rivale Putin, di non volere la pace e ribadito la proposta di una tregua sul Mar Nero in vista dell'avvio dei negoziati. Nessuna tregua, solo colloqui seri per una soluzione definitiva, risponde Mosca. Per il tennis, dopo aver trionfato nelle ultime 2 edizioni, l'Italia difende il titolo nella Billie Jean King Cup a Shenzhen in Cina. Le azzurre affrontano nei quarti le padrone di casa. Da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Gabriele Vanorio, Dui Baravis.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Carlo Bergonzi e John Wustman. Ma voglio fare una casa.

0: chiedeva sa. Se in abupate è tutto vicinato, sospira e fa. E che bontà, e che bontà, e che bontà.
1: Mario Abate, ma la femmina.

0: stabile e soleggiata sull'Italia, almeno nella prima parte, ancora un po' di vento da nord sul basso Adriatico, sullo Ionio, seppur in attenuazione, e qualche annuvolamento sparso al mattino. Poi dal pomeriggio aumentano le nubi alte stratificate a partire da nord, preludio all'avvicinamento di un fronte freddo che però lambirà soltanto l'Italia, scivolerà poi sul versante Adriatico e verso i Balcani. Dunque porterà al più qualche piovasco in serata sulle Alpi friulane, e poi nella notte tra giovedì e venerdì andrà a interessare soprattutto il centro-sud, in particolare il versante adriatico, dove venerdì ritroveremo una maggiore instabilità. Con questo per il momento è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Consiglia Licciardi. Mergellina blu.

che steve rimare con maddur stasera. Tutto munna ma pare più schitt e più allir. Non saccio perché. Vieni qua, Luciana. Tu, che ancora a spadella porta dinti e capilla, sa femmina bella.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'1 ottobre. Sono le ore 13. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Nei momenti più delicati dell'Assemblea Generale dell'ONU, oggi tra l'altro l'arrivo e l'intervento del premier israeliano Netanyahu, si rilanciano gli allarmi su possibili attacchi russi perfino sull'Italia. Nicola Di Muro.
3: La minaccia di droni russi nel Mediterraneo, lo scrive oggi in prima pagina il quotidiano spagnolo El Mundo, citando la CIA e l'intelligence lituana. Si tratterebbe dei droni Gerbera, velivoli di circa 2 metri con un'autonomia di 2 ore di volo in grado di portare 4 o 5 kg di esplosivo. Secondo El Mundo potrebbero essere lanciati contro obiettivi in Spagna, Francia e Italia dalle navi della cosiddetta flotta ombra russa nel Mediterraneo.
2: E nel suo intervento alle Nazioni Unite il presidente ucraino Zelensky ha accusato ieri un sol uomo, il rivale Putin, di non volere la pace e ribadito la proposta di una tregua sul Mar Nero in vista dell'avvio dei negoziati. Nessuna tregua, solo colloqui seri per una soluzione definitiva, risponde Mosca. Per il tennis, dopo aver trionfato nelle ultime 2 edizioni, l'Italia difende il titolo nella Billie Jean King Cup. A Shenzhen in Cina le azzurre affrontano nei quarti le padrone di casa. Da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane. Un viaggio tra la melodia senza tempo.
5: Tito Schipa. Torna.

0: Canzoni napoletane. Sì, come zucchero.
1: Peppino di Capri. Napoli sfortunata.

0: Canzoni napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Vittorio De Sica, Sospiran.
2: Na fa na stelle foglie rampicante, na puntiglioso curulus astrinta, e nu sospiro mio cava s'en fronte. La rapavocca ancia s'en pizza d'inta, na fa na stelle foglie rampicante, sospiro mio.

da forestelle e foglie rampicante, da lacrime cadute pentimente, e la fucella e due manelle pronte, che tornano a chiamare l'antico amante. Na fenestella e foglie rampicante, torno sospiro e

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Bruno Venturini. Furturella.

0: Ferdinando Rubino, Acquaioli Mergelline.
1: Giusto la banchetta.

questo marito che l'ha adoronata, ma parotella tanto che è deluso, però non te ne sangue in te vena, e ti che è lunga come

Istucor e Masti Forgia. Sempan faccia a forgiatella, mina, umantece e martello. Tunucor angatana. Ma però, stucor è tuost, è nacciare consistente. Camartiello e fuoco ardente non ci può faticà. Sta canzone, ven a te, Catarina.

Catarina, Catarina, Catarina, Catarina.

Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante. Gabriele Vanorio. O mare e mergellina.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'1 ottobre. Sono le ore 14. È 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Nei momenti più delicati dell'Assemblea Generale dell'ONU, oggi tra l'altro l'arrivo e l'intervento del premier israeliano Netanyahu, si rilanciano gli allarmi su possibili attacchi russi perfino sull'Italia. Nicola Di Muro.
3: La minaccia di droni russi nel Mediterraneo lo scrive oggi in prima pagina il quotidiano spagnolo El Mundo, citando la CIA e l'intelligence lituana. Si tratterebbe dei droni Gerbera, velivoli di circa 2 metri con un'autonomia di 2 ore di volo in grado di portare 4 o 5 kg di esplosivo. Secondo El Mundo potrebbero essere lanciati contro obiettivi in Spagna, Francia e Italia dalle navi della cosiddetta flotta ombra russa nel Mediterraneo.
2: E nel suo intervento alle Nazioni Unite il presidente ucraino Zelensky ha accusato ieri un solo uomo, il rivale Putin, di non volere la pace e ribadito la proposta di una tregua sul Mar Nero in vista dell'avvio dei negoziati. Nessuna tregua, solo colloqui seri per una soluzione definitiva, risponde Mosca. Per il tennis, dopo aver trionfato nelle ultime 2 edizioni, l'Italia difende il titolo nella Billie Jean King Cup a Shenzhen in Cina. Le azzurre affrontano nei quarti le padrone di casa. Da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Tito Schipa, Napoli can humore.

0: Ascolta Canzoni Napoletane anche in TV su Sky, canale 827, e su TV Sat sul canale 646.
1: Nina Landi e Gino Maringola, a Zingara.

Tu, sempre rapito. Vi volimmo fa divertì. Si di Napoli, trasito e facete sentì. Volimmo fa sentì due tre canzoni. Che tutto paradiso da cantare. Sospira e vasa, musica e passione. Robba, che sono a Napoli.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Pasquale Amato, Asirina.

amore. La vostra mappola sembra ballare e fa tutti nudo, ma non può vendere. Caccia sta fendola, caccia sta brocia, s'ha incantato l'ombra a far un male.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Mariangela d'abbraccio, t'ammurriata nera.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'1 ottobre. Sono le ore 15. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati, dilagano le proteste studentesche in Francia. Marsiglia ha incendiato un camion dei pompieri, mentre i dirigenti di una scuola sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Il premier Le Cornu ha convocato un vertice di crisi. I manifestanti protestano contro i tagli all'istruzione e il degrado delle scuole. Legge elettorale, l'aula della Camera ha respinto a voto segreto le questioni pregiudiziali chieste dalle opposizioni. L'esame del testo va dunque avanti, riprende la prossima settimana quando il governo ha annunciato che porrà la questione di fiducia. Tragedia della strada a Roma. Una donna di 74 anni è morta nella zona di Casal Palocco dopo essere stata investita da uno scuolabus. Il mezzo, condotto da un 36enne, avrebbe colpito la donna, poi deceduta a causa delle gravi lesioni riportate. Non sono previsti i bollettini medici del Policlinico Gemelli di Roma, dove è ricoverato in terapia intensiva Vittorio Sgarbi. Il critico d'arte, 74 anni, aveva reso pubblici i suoi problemi di depressione che l'hanno portato nel marzo dello scorso anno ad un altro ricovero. Tennis, falsa partenza di Flavio Coboglio al torneo di Pechino. L'azzurro 7 al mondo è stato sconfitto nettamente del russo Safiliun. Bene invece a Tokyo Dardari e Berrettini, vittorioso contro il norvegese Ruud e lo spagnolo Davidovic Fokina. Domani nel secondo turno Arnaldi Alcaraz. Un buon pomeriggio da Alessio Garea.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Vorrei sapere perché, se mi vedete, facete sempre la faccia amareggiata. Ma voi, quando è più brutta vi facete, più bella all'occhio miei va presentata. E mo non saggio, se me ne accorgete, ma gusti modo o i brigida, tazzi caffè parito.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Gabriele Vanorio, o mese del rose.

0: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: José Carreras. Cor ingrato.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Mario Abate. Nasire Maggio.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Francesco Malapena Leone. Canta per me.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'1 ottobre. Sono le ore 16 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati, si allargano le proteste degli studenti francesi. A Marsiglia ha vandalizzato un camion dei pompieri, mentre i dirigenti di una scuola sono stati cosparsi di benzina. Stamani i primi blocchi anche a Liegi, nel Belgio francofono. Gli studenti protestano contro i tagli e il forte degrado della scuola pubblica. Dall'ampliamento dello screening neonatale a nuove prestazioni per l'oncologia, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, aggiornato il bacino delle prestazioni garantite dal Servizio Sanitario Nazionale con circa 800 tra nuovi servizi, esami e cure. Scoperta nel torinese una presunta setta pseudo-spirituale, arrestato il responsabile, un uomo di 59 anni noto sul web, avrebbe manipolato persone in condizioni di fragilità, nella comunità si sarebbero consumati maltrattamenti e violenze sessuali. La nazionale Under 21 a Yerevan in Armenia, attesa alle 18.30 dai padroni di casa nella penultima partita delle qualificazioni all'Europeo 2027. Azzurrini secondi del girone dietro la Polonia, che affronteranno lunedì a Pescara nel faccia a faccia per il primato che vale il pass diretto per il torneo continentale. È tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Tito Schipa, non è Carmela mia.

Dopo tu, Sampi è rapita. Vi volimmo fa divertir. Si di Napoli, trasita e facete sentì. Volimmo fa sentì due tre canzoni. Che è tutto paradiso da cantare. Sospira e vasa, musica e passione. Robba, che sono a Napoli.

0: Anna Magnani. Aggia perduto o suon.
1: È notte chi ne si è addormuto male, ma sto scettata e spase ma sto cuore, e voce notte si sono fatte rare.

me fa danna st'amore morì. Vivo per sta passione, anima mia. E tanta è a gelosia che io tengo te. E dovrebbe

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming.
1: Beniamino Gigli, Carmela.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Umberto Urbano e Manfred Gurlitt. Mandulinata a Napoli.

tenev una passione e mi lassata. Tenev una speranza e si è perduta, ma sei rimasta tu, tu solamente. Napoli, Napoli, Napoli mia, Napoli bella.

0: Canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
1: Rodolfo Falvo e Teresa De Mati. T'ammurriata novella.

0: Fausto Tigliano e Mario Ganci, Lo Guarracina.
1: Lo Guarracino che chiedeva a mare.

La sardella che la sentette, rossa rossa se facette, con lo scuorno che si pigliaia, sotto uno scoglio si impizzaia, ma la vecchia della vavosa subito disse: «Ah, schifanzosa, de sta maniera non trova partito, incantata resta lo marito».

lo guarracina la disgrazia, chi se portaia, cambiesa la piazza te lo incontraia, se la ferra poco mattina e poi la dice, amma l'andrino. Tu mi lieva l'innamorata e piglia della stamazziata e tu fate taffa da milione, le deve paccare su cozzone, schiaffa, poni e parapesse, scuppolone, fa cozza e connesse, cerva chiune, si muta nosse e la macca ossa e pilosse. Venimmo in cena caloro, amore, parente, amici, accettere fora, chi con mazza cortiella e cortella, chi con spada, spadone, spadella, chi sto con bar,

giorno correva una striscia da stupardita da chi lo lipisce, che vadista da sarda e da losa, da palaia e raia patrosa, sara che niente c'è da chiata, scurmatunne allatterate. Pisce palomma, piscatrice, scuorfana, cernia e alice, mucchie, ricciole, musde, mazzuna, stella, luz e sturiun, morluz, ruongol, murena, capidoglio, orca e balena, capituna, aulia, arenga, cifra, voce, tracena e teng. Treglia, tremola, trotte, tunna, fico, cipolla, launa e rotunna, purpa, secce, calamara, pisce, spada e stella da mare, pisce, palomba, pisce, martiella, boccadora e ceceniella, capochiove, guarracina, cannulicchia, ostra, ghiangina, vongole, cocciole e patella, pisce, cane e granciatiella, marvizza, marmora, babosa, vopa, prene, vedove, sposa, spinola, sponola, sierpa, sarpa, scausa, zuoccola e con le scarpe, sconciglia, gamma e ragosta, venere infine con le poste. Capituna, sauri, anguilla, pisce, grossa e piccerilla, d'ogni ceto e nazione, tantilla, tanta, più tanta, tantone, quanta botta, mamma mia, casa devono a rassusia, a centenara, lì barrata, ammali una, lì patrata. Morza e pizza, cabbali una, adluvio la sucuzzuna, e non vi dico che vivo fuoco, che se facette

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Gabriele Vanorio, quan tramonto sola.

una sola, ti prego, su, una sola, ma che ti costa? Mannaggia, capatore, mannaggia. La prima che ti fai

0: fotografare. Ah, una zona.
1: Ito Schipa. Era da maggio.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'1 ottobre. Sono le ore 17 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati, si allargano le proteste degli studenti francesi. A Marsiglia ha vandalizzato un camion dei pompieri, mentre i dirigenti di una scuola sono stati cosparsi di benzina. Stamani i primi blocchi anche a Liegi, nel Belgio francofono. Gli studenti protestano contro i tagli e il forte degrado della scuola pubblica. Dall'ampliamento dello screening neonatale a nuove prestazioni per l'oncologia, ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, aggiornato il bacino delle prestazioni garantite dal Servizio Sanitario Nazionale con circa 800 tra nuovi servizi, esami e cure. Scoperta nel Torinese una presunta setta pseudo-spirituale, arrestato il responsabile, un uomo di 59 anni noto sul web, avrebbe manipolato persone in condizioni di fragilità, nella comunità si sarebbero consumati maltrattamenti e violenze sessuali. La nazionale Under 21 a Yerevan in Armenia, attesa alle 18:30 dai padroni di casa nella penultima partita delle qualificazioni all'Europeo 2027. Azzurrini secondi del girone dietro la Polonia, che affronteranno lunedì a Pescara nel faccia a faccia per il primato, che vale il pass diretto per il torneo continentale. È tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Quintetto Vesuvio. Aprile a Napoli.

0: furastier che la prima volta viene a Napoli, un capriccio, te ne parte, col rosso in faccia. Io proposi di ritornare.
1: Quando a Napoli spunta luna, paro vero un riflettore, ci si incanta nei frastieri, non si fanno capacità. Io francese, francesiana, dice in faccia una miss inglese.

che. Ma diceva un americano, la tua giorno guardando male, molto bello, quanti colori, in America non così. Anche pesci molto dolosi, più movibili e più squisiti,

da casa e via di gelatino. Forastiera che prima volta era a Napoli per capriccio, da una parte corso un bacio.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Beniamino Gigli, Nasere Maggio.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Sergio Bruni. Mariani.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Enrico Caruso, Manella mia.

Tito Schipa. Canzone appassionata.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'1 ottobre. Sono le ore 18. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati, le proteste studentesche in Francia degenerano in violenza. Una serie di scuole superiori passerà alla didattica a distanza per la propria protezione. È quanto deciso al termine della riunione di crisi convocata questo pomeriggio dal premier Le Cornu. Sono oltre 650 i fermi, decine i feriti tra studenti, insegnanti e agenti. I disordini sono iniziati una settimana fa. Gli studenti protestano contro lo stato di degrado della scuola pubblica e il sovraffollamento e per chiedere la sostituzione degli insegnanti assenti. Legge elettorale. L'aula della Camera ha respinto a voto segreto le questioni pregiudiziali chieste dalle opposizioni. L'esame del testo dunque va avanti, riprende la prossima settimana quando il governo ha annunciato che porrà la questione di fiducia. Scoperta nel torinese una presunta setta pseudo spirituale, arrestato il responsabile, un uomo di 59 anni noto sul web, avrebbe manipolato persone in condizioni di fragilità. Nella comunità si sarebbero consumati maltrattamenti e violenze sessuali. Tennis, falsa partenza di Flavio Cobolli al torneo di Pechino. L'azzurro numero 7 del mondo è stato sconfitto nettamente dal russo Safiullin. Bene invece a Tokyo Darderi e Berrettini, vittoriosi contro il norvegese Ruud e lo spagnolo Davidovic Fokina. Domani nel secondo turno Arnaldi Alcaraz. Una buona serata da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante.
3: Valentina Mastrangelo. Canzone marinara.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Ferdinando Rubino, grazie di cuore.

poema che luna mi vena malinconia, e si sta luna mi porta fortuna, marito m'ambressa, mammella mia. E dimmi a chi vuoi, capigli tu dunque. Non lo saccia chi voglia, consigli, moi ma, che troppo m'imbroglia con tanta randà.

Kundandarandi, kai pille toronga, Kundandarando. Non sa c'è chi voglio consiglio mai ma che troppo m'imbroglio con dandaranda. Non sa c'è chi voglio consiglio mai ma che troppo m'imbroglio con

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
2: Sergio Bruni, Cannetella.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Ferruccio Tagliavini, ite vorriava sa.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Gabriele Vanorio. Era de maggio.

0: Nino Taranto, la pansè.
1: Ogni giorno cambi un fiore e lo appunti in petto a te. Stamattina sul tuo cuore ci hai mettuto una pansè. E perché ce l'hai mettuta? Se non sbaglio l'ho capito.

quando si sarà mosciato, io me lo conserverò. C'ha tre petali di sole, ognuno c'ha un pensiero, sono petali a colori, uno giallo e due marrò. Ah, che bella panze che tieni, che bella panze che hai, me la dai, me la dai.

Tenevo una passione e mi lassata. Tenevo una speranza e si è perduta. Ma sei rimasta tu, tu solamente. Napoli, Napoli, Napoli mia, Napoli bella.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'1 ottobre. Sono le ore 19 e 2 minuti. Canzoni Napoletane. Tu sei tutto per me.
1: Enrico Caruso. Mamma mia, che ho voce.

i salandi, a zetelle do paese.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Sergio Bruni, Palomma.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Coppia Voccia e Nati Elci. Azitem Cutignos.
2: Guardate là chi parla, che la raga!

0: Non c'è bisogno di zingare, pandovina, con c'è. Come facette mamma te, usaccio meglio te. O sapè, cancio mattetto, ma te dico tutte cose. Nupanare, china, tutti fravoli e sardina. Mela, zucchero e cannella. Tempastaia, sta bocca bella.
1: Quando mamma t'ha fatta, vuoi sapere come facette, vuoi

bella mia tu qua muneta, bella mia tu qua muneta, vuoi sapere che in ce servette, vuoi sapere che in ce servette, la miniera sana sana tutta fatta a filigrana, c'è munette per sti tre.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Gabriele Vanorio, cor forastiera.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Enrico Caruso, tu canunchiagna.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'1 ottobre. Sono le ore 20 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati, la flessibilità di bilancio torna al centro del dibattito politico in vista della prossima manovra. La Premier Meloni, che ha inviato una lettera a Ursula von der Leyen, oggi parlando a un evento per gli 80 anni della CNA, torna sull'argomento chiedendo di valutare l'impatto dell'inflazione.
3: Non si può non tenere in considerazione questo cambio totale dei conti che non dipende dalle scelte che fa il governo, ma dipende dalla situazione contingente. Chiediamo che anche questo venga considerato. Non siamo gli unici a farlo, ma è un tema che abbiamo chiesto di discutere nella prossima riunione dell'Ecofin e nella prossima riunione del Consiglio europeo tra 2 settimane.
2: Dopo ENI, e Kuwait, anche Tamoil ha deciso di adottare misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti. Intanto ai distributori prezzi ancora in calo, la benzina Self scende sotto i 2,10 euro, il gasolio sotto i 2,30 euro. Le proteste studentesche in Francia, oltre 350 le scuole bloccate, mentre dilagano le aggressioni e le violenze. Una parte delle scuole francesi inizierà la didattica a distanza, l'annuncio al termine di una riunione di crisi convocata dal premier Le Cornu. È tutto, una buona serata da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Domenico Modugno, la donna riccia.

Piscaturi stumari pusilca, che ogni notte mi senti cantare. Piscatù, sti parole sono lacrime per Maria, che lontane mi stanno.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Amici di Canzoni Napoletane, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Perturbazioni in avvicinamento all'Italia, ma raggiungerà esclusivamente le regioni di nord-ovest nelle prossime ore, dove insisteranno ancora un po' di nuvole e sarà possibile qualche goccia di pioggia sull'estremo ponente ligure in Piemonte e in Val d'Aosta. Qualche annuvolamento si fa vedere anche in Toscana e Sardegna, per il resto condizioni meteo più estive che autunnali, sarà così anche nei prossimi giorni, soprattutto con le temperature che in alcune zone e regioni tirreniche toccano anche i 28-30 gradi, qualcosina in meno altrove, ma siamo sempre sopra la norma. Per i dettagli sulle vostre zone anche per il weekend c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
4: Mario Da Vinci. Com'è bella stagione!

Tu, Sampi e rapita. Vi volimmo fa divertì. Si di Napoli, trasita e facete sentì. Volimmo fa sentì due tre canzoni. Che tutto paradiso ha da cantare. Sospira e vasa, musica e passione. Robba, che sono a Napoli.

0: artista è Canzoni Napoletane. Oggi è l'1 ottobre. Sono le ore 21 e 2 minuti.
1: Gennaro Cannavacciuolo. E non sta bene.

0: te. T'assicuro che se vai lassù certamente non ti sposo più. Vru!
1: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
2: Mario Abbate. Tutta per me.

jiena manzun, numma xfeta, famma bazzi. Nzima kutti, i voglia sulla te. Viena manzun, si, viena manzun.

Poi pura sera cada braccia Napolo, pura guardata sua. E poi tu basta la fusione splendida, la voce del tutto. La voce cada figlio ogni momento, non so chitarra e non so mandolino. E ho sola.

sa taglia un paradiso e taglia paglia quello che dice la voglio cantare. Qua parte il numero, può far all'estero.

a Zoe Calista all'occhio mi può leggere a testa di tuo cuore. Tu vuoi sapere che adesso voce amante che nostra ci avvicina puntualmente, è smania, è desiderio.

la musica, la taglia un paradiso, che bell'inferno, che tu mutilla, che l'esperienza. Le bocche strane, non so che strane, a distanza.

0: carra assomiglia femmina, amore tuo sacro, sacro.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Canzoni Napoletane, le note dell'arte napoletana.
3: Gastone Limarilli, Anima e Cor.

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Monica Sarnelli. Lili Kanji.
2: Mo non so più concetta, ma so Lili Kanji, shanto sa prediletta, a vita voglia di, quando mi ributta.

Istucor e Masti Forge. Sempre in faccia a Forgiatella. Mina, Umantece e Martella. Punucor, Angatana. Ma però, Stucor è tuost. È nacciare consistente. Camartiello e fuoco ardente non ci può faticà. Sta canzone, ven a te, Catarina.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Enrico Caruso, Guardanna a Luna.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'1 ottobre. Sono le ore 22. In punto.
1: Gaston Micheletti, Como Zucchero.

0: John Thiel, Pazzarelle.
1: Tu canta e vuole come a palumella, tappicce luce come una stella. Quando siente cantata sta bucchella, tutte canzoni antiche o i pazzarella. E voi tutte vase comune, perché si pure tu si cresciute, che siente piccerella come una creaturella. Oi pazzarella, pazzarella mia, oi pazzarella, l'occhio tuoi sono due gocce sole, tieni una voce lo cardillo e mi console, e ti senti canta. Pazzarella mia, oi pazzarella, pazzarella mia, oi pazzarella, pazzarella mia. Ma pazzarella, pazzarella mia, tu canta e vuole come a palumella, tappicce luce come una stella. Quando siente cantata sta bucchella, tutte canzoni antiche o i pazzarella. E voi tutte vase comune, perché si pure tu si cresciute, che siente piccerella come una creaturella. Oi pazzarella, pazzarella mia, oi pazzarella, l'occhio tuoi sono due gocce sole, tieni una voce

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Beniamino Gigli, Surdate.

la giudizia cusci signor Calante, cantate pure voi che non fa niente, pensa paese mio che...

quando coppia innamorata, fino a tarda, in tale sta, e chiacchiera esulisse sto cucchiere, capiglio il cuore mio per forastiera. Signori, che ne riuscite, ribellizzi sta città? Signori, chi può fa fa? E non si fa capace sto cucchiere, si chiagna, o cuore, non è forastiera.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionato in da storie sta città.
1: Grazie Gresi e Alfredo Giannini. Il roso tuo cor.

roccia roccia mi fa sospirare. Tu quando passi mi fai venire una mossa, ho i bocca rossa che sfizzieta va sa. Tu non lo sai ma chi sto cuore mio sospira e fa. Sei una bontà per sto chianire, impazzisce il gelatiere. O ragioniere non riesce a ragionare. O cantoniere sciacquando un bicchiere, sospira e fa. Sei una bontà.

Oi bocca rossa che sfizziete va sa. Si na popate e tutto vicinate. Sospira e fa. Ah, sei una bontà. Tu si impasta di mele e fronne rose. Sti fosse dell'infaccia ma fanno sfrenesia. E te volesse da 3000 vase. 3000 vasi, che felicità. Tu quando passi mi fai sentire nascosta. Sei una duchessa ma chi ne scema un po'. Si bella assai e chi sta a mia se guai. Sospira e fa. Ah, sei una bomba. Tu guardo usarti tagliando una giacchetta. Ma sta giacchetta diventa un uccinetto. E ho sturandiel che faccia e che fungiel. Sospira e fa. Ah, sei

0: i bocca rossa che sfizia te va sa. Sei sconvolgente e chi te tene mente sospira e fa. Ah, sei una bontà. Ah, sei una bontà. Ah, sei una bontà.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Gabriele Vanorio, tu canunchiagne.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Domenico Modugno, resta con me.

dice la signora mia, a sto quarto piano non si ha mai. Io vado dice quanto certo sia, in la terra ci sta buona assai. E intanto la figlia che la bella sia, o sta con l'ore quando si marita.

ieri sera mi sono appiccicato, quei genitori miei hanno ragione, papà è fra i poveri titolato, di ciò è andato a fornire questo basone, ma i pezzi che con due occhi brillando, c'è una cavallo pure durignando. No, tu lasci tutto e fasci, è una regge, è la meglio regge, Gesù signore, o vado in mastrascia, Gesù signore, ama ben dagli seggia, hanno fatto che la figlia è una vera meraviglia, capisci bella è nata là.

quella cacciuraica di sposare, una casa d'affittaio in coppe quartiere, e poi truccata di mannava, mi è zutuletto tutto.

una bella campagnola, ogni mattina, appena spunto il sole dalla montagna, ad un'occhiata, miezza una campagna, si mette a tagliare l'evere, spassandosi.

0: questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'1 ottobre. Sono le ore 23. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
2: Tito Schipa. Passione.

sette rambe, sette lume, sta finezza in cielo sta. Wap mia gamore e gamba, tiene a pannetto consuma. Dalle scinne

sette toro, sette spie, ogni rambo, ognuno sta. Guappa mia, gatti o d'errore, guanna sfondo, posti via. E catarro è un segnale, lo stornuta a coppa, e sì, lo stornuta a sotto, e ciao.

sette porte, sette cane, carcerate nella sta. Ma a me non fa morte, chi l'è guappa e bene e male. Quando è a sera in tuo giardino, scioglie cane, terra e porta, crac, crac.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Maria Paris, canzone appassionata.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Giuseppe Taddei, Napolo Cant.

Una sera fui chiamata per una festa sotto un balcone. Ovi che scassa coccia prima piano in coppa un lampione. Ah, ma non la trommai sta serenata e va Margarita. Con sta chitarra accanto mo che vuoi cantare, che la si fa spassare.

a mezzanotte. E custu mandolina, i canta a stu barcone chini e rosa. Saglien a dura arancia tutto giardino. E sta dolce ven a profumà. O rosa mea, si dorme chi sta fata scetatela cu questa serenata.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Ma già innamorate te.
2: Gabriele Vanorio. Guapparia.

zitta zitta, doce doce, t'aggia di te voglio bene. Zitta zitta, doce doce, io to voglio far

sbatto corrompiette, non capisco niente, sono a mezzanotte, tu non dormi ancora, aspetta me. Zitta, zitta, doce, doce, tacciati, te voglio bene. Zitta, zitta, doce, doce, io te voglio.

sfortunato quando sto vicino a te. Amore, zitta, zitta, dolce dolce.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Orchester des Teatro San Carlo. It vorria va sa.

0: carino diagnolo sempre papà, carino diagnolo sempre papà.
1: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Enzo Fusco, Napoli Casanova.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 2 ottobre. È mezzanotte. È 2 minuti. Canzoni Napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Roberto Murolo, Nemica.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Sergio Bruni, Chiappariel.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV su Sky canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Mirna Doris, fresca sposa.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Mario Trevi, paese mia.

Ria Rosa. Fresca, fresca.

da repriccia. Ah, che bellezza, ma dimmi da che là. Non mi volesse mai so. Volesse sta sempre fresca, fresca, sola, sola. Una persona si consola, così basta che sola.

Dagat, cazzo mi so vendi tre ventilatori. Se mi mi vera mamma, e lo dico ti assa, fallo mio, come ti viene, questo caldo che è inferno. Sì, ne parlando in dall'inferno, ma non mi voglio riscaldare. No, Mimì, non mi toccare. Mimì, non può carogne, perché io non mi voglio riscaldare. Voglio restare così come stonco, fresca, fresca, sola, sola, una persona su consola, così pensa che sono assurdo, ti guadagna la salute. Che piacere, che

vado a dormire, state misero gli azzi, scoppiate, guagnate, come andate a cos'è, come branco tutti i giorni, quattro fette di spumone, una granita di limone, un gelato ed un frappè. Ah, che lo frappè, mi rinfresca la gola. Beh, ma credete, a botte piglia roba fredda, su corpo mio è diventato un frigorifero, fresca, fresca, sola.

e la nottata stella, terra di Santa Lucia, e una canzone antica, cantata mezza via. Napoli, fortuna mia, tu che vuoi bene a chi vuoi bene a te. Fammi tornare a Guaglione, fammi cantare felice, fammi abbracciare Romare, fammi provare sta gioia. Napoli, fortuna mia.

0: Canzoni napoletane. In the note, la passione napolitana.
1: Carlo Buti. Tutte sera.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Teddy Rino, na voce na chitarra e un pochi luna.
2: Na voce, na chitarra e un pochi luna.

cusce della forma, ma si scorteggia, d'amore a tutto l'ora,

mare era andata te, caso una signora brillante qua.

Vittorio De Sica, O Mese del Rose.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 2 ottobre. È l'una. È un minuto.
1: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Roberto Murolo. Oilì, oilà.

0: Non c'è bisogno di zingare. Quando vina, con c'è, come facette mamma te, o saccio meglio di te. O sapere che non c'è mettete. Ma te dico tutto cosa. Nupanare, china, tutti i fravoli e sardine. Mele, zucchero e cannella. T'impastai, sta bocca bella.
1: Quando mamma te da fatta, quando mamma te da fatta. Vuoi sapere come facette, vuoi sapere come facette. Pambastasti carne bella.

E nessuno fa niente per senza niente, questo l'ha detto pure Giuseppe Garibaldi. Garibaldi combatteva, combatte pure tu. Hai ragione, la vita che sei, è una forza, è un combattimento, e chissà quanta battaglia stai facendo. E sennò come si spiega?

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Mario Trevi, Settembre con me.

0: Napoli bello, io si sempre tu, si sempre tu.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Canzoni Napoletane. Suoni antichi. Passione di sempre.
3: Lina Resal. Suspir i Capomont.

tutti quanto, io corpo.

Malinconico felice e tu mi sospiraste tu.

0: dall'està e chiacchierei sull'isso sto cucchiere. Capiglio cuore mio po' forastiera. Signori, quando riuscite ribellezzi sta città? Signori, chi può fa? E non si fa capace sto cucchiere. Si chiagna, o cuore, non è forastiera.
1: Sbarca a Napola un malogran signore, un malogran signore. Cambai tant'anna America, cambai tant'anna America, mo Dio conosce più, povero cara. Ma chi è? Tu curastire, la murata da città, o su lente, o cucire. Signori!

Così, zitta e così, ma un curattiero zitta a sti parole. Ti ricordi che l'istrato, con facetta la sul mulato, quando a coppia innamorata, fino a

E taglia un troppo bombara, e taglia un troppo bombara, a noi la fece cora, chi tu cora. Signorite, che non le dite, se per l'istessa città, un consulente, voi cagnite, signori, chi vuol fare?

0: Canzoni napoletane. A voce rocore Napul.
1: Luigi Infantino. Autunno.

0: Alberto Amato. Non la penso proprio più.
1: Quanta volta m'ho incontrata, sempre solita parlare.

nessuno più fatica a sto paese, son garzette e piante sossaccate, a gente non ragione già un mese, sta cosa non può chi, non può chi.

Mova dica marisciam, mova con te marisciam. Nessuno ma stu paese, da Carmela si è salvata, ogni d'uni ha fatturata, un uvasa che se dà, yam yam, marisciam. Per capricce no p'amore, un uvasa e fuoco ardente, avvelena tanta gente non ne fa più ragionam, e la legge non c'è sta.

buone cungette, mine che fa scala, Vicenza e Cile sorro tutte miese, o farmacisti aggiunta comunale, non sanno chi parla, chi parla.

0: Puro bui vai ta cura. Buonanotte marescià. Puro bui vai ta cura. Buonanotte marescià. Buonanotte marescià. Buonanotte marescià.
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 2 ottobre. Sono le ore 2. In punto.
2: Luciano Virgili. Chiova.